0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente da Levante, a Scirocco già montana, sono calma e sono sempre, tutto tocca a me.
0: E la gente cose bianche,